0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.
5: Encore un dimanche qui s'achève.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Oh.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: i grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: sera.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Ora che stare insieme è reato,

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Rosa, damn fratello, ma siamo letali anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: del nuovo Mambo Baby.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
4: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Sweet Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Sofia.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it. Colori

0: Ufficio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
1: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
2: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
2: Io di più, raga, time out.
1: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
2: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
1: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
2: Carta di debito in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
4: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
3: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10%.

0: tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto noleggia in radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Che faccio? Lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metaforma si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
6: Italmark. La spesa secondo me.
7: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Bam bam, bambina.
1: Spot. Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Mufflin. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Mufflin. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Mufflin, porte aperte alle opportunità.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
1: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
0: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Che faccio, lascio?
5: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Media metà, metà forma, si intende.
6: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
7: Italmark, la spesa secondo me.
8: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time out!
1: Ragazzi, è il momento!
2: Ma siamo stanchi!
1: Lo so, le spese vi pressano!
2: Coach, ma cosa dice?
1: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
3: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'Aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.

0: colleghi, vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
1: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto, oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri infatti si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
1: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon, tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? Allo? Hola,

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Viste todo el mundo,
2: el taxi,
1: sensato del patio.
2: Sí.
1: Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por

0: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 4.300 euro in contanti ritenuti dagli investigatori possibile provento dell'attività di spaccio, materiale per il confezionamento e telefoni cellulari sono stati sequestrati martedì mattina a Bovegno durante un'operazione dei carabinieri. 7 giovani tra i 23 e i 28 anni sono stati identificati e 2 uomini sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia con il supporto delle

0: definita acinofile del nucleo di Orio al Serio nell'ambito di alcune perquisizioni delegate dalla Procura di Brescia all'interno di appartamenti occupati da cittadini extracomunitari. Negli immobili i militari hanno rintracciato 7 cittadini marocchini, tutti con precedenti di polizia e giudiziari. 5 di loro sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Mattinata di paura a Milzano, un giovane, poi identificato come un uomo di origini rumene di 28 anni, si è introdotto nel giardino di una proprietà privata e ha tentato di penetrare all'interno dell'abitazione, prendendo a calci e pugni la persiana di una porta finestra. Il padrone di casa, un sessantenne del paese, ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pontevico, supportati da un equipaggio dell'aliquota radiomobile della compagnia di Verola Nuova, che sono riusciti a bloccare l'aggressore e a condurlo in sicurezza in caserma. Il 28enne è stato arrestato con l'accusa di violazione di domicilio aggravata. Con l'operazione Oscar e quelle che negli ultimi 2 anni l'hanno ricalcata, il Ministero dell'Interno ha dato un importante impulso operativo al rintraccio, il trattenimento e l'espulsione di stranieri irregolari. Nelle ultime settimane anche a Brescia si sono svolti controlli straordinari decisi nel Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica sulla base di queste direttive, che hanno visto la collaborazione di tutte le forze di polizia sotto il coordinamento del questore. Il nostro obiettivo, dice proprio il questore Sartori, è contrastare situazioni di illegalità, talvolta strettamente connesse all'immigrazione clandestina, che necessitano di particolare attenzione e di un costante monitoraggio per evitare, continua, che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati per reati di varia natura e gravità e senza alcun titolo per permanere in Italia. Un segno affettuoso e doveroso di partecipazione, il presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri lo chiede agli operatori di Gardone Riviera, che prosperano anche grazie all'attività di una fondazione che richiama 300.000 visitatori annui e che oggi è chiamata a far fronte ai danni milionari provocati dalla tempesta del 17 luglio, che ha spezzato l'albero della nave Puglia, abbattuto cipressi e causato gravi dissesti nelle vallette. Guerri invita il comparto economico gardonese a mettere mano al portafogli. L'appello accompagna la diffusione dei dati del Festival Teneramente, che quest'anno ha attirato 27.000 spettatori provenienti da 54 paesi del mondo, numeri che dicono che la rassegna è uno dei principali motori dell'economia estiva del territorio. E per questa edizione è tutto, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

0: Il buongiornissimo ve lo diamo noi.
1: Buongiorno agosto con Alex Rusconi.
2: È certo che ve lo diamo noi, non è proprio un buongiornissimissimo, perché quello sarebbe da dare alle 7 del mattino, come faccio durante l'anno, però alle 9, insomma, è un orario non male per molti per iniziare la giornata. Alcuni l'hanno già iniziato ovviamente da molto prima, altri iniziano adesso proprio il lavoro, perché ci sono proprio lavori che iniziano alle 9 del mattino. Io comunque do il buongiorno indiscriminatamente a tutti, a quelli che stanno lavorando già da tempo, a quelli che iniziano adesso, a quelli che non lavorano, che sono in vacanza, che hanno voglia di godersi questo agosto molto caldo, purtroppo in questa fase anche troppo, però questo agosto di vacanze, e a quelli che invece magari inizieranno le vacanze proprio lunedì, quindi stanno vivendo i loro ultimi due giorni di lavoro. Buongiorno a tutti, noi vi accompagniamo nella vostra giornata, qualsiasi cosa stiate facendo, ogni giorno con la musica e con l'informazione. La musica scelta da Fulvio Marini per voi è ben selezionata, devo dire, perché è un'alternanza di musica di ieri, di oggi, di musica italiana, di musica internazionale, un occhio di riguardo per la musica estiva ovviamente in questo periodo, ma non necessariamente la musica estiva 2026, c'è anche quella, ma c'è anche quella delle scorse estati, delle scorse 50 estati, così possiamo tornare indietro nel tempo, ricordarci quando andavamo al mare con i nonni, che ne so, ognuno i propri ricordi, no? Riguardo all'estate. Fatto è che è una stagione che è proprio foriera di ricordi belli di solito, e allora vi accompagniamo in questo modo e aspettiamo anche la vostra collaborazione. Però io vi faccio compagnia, voi fatela a me attraverso il numero WhatsApp 334 907 9007. Non manca l'informazione naturalmente con il nostro giornale orario ad ogni ora esatta, dalle 9, quindi il primo è quello che avete sentito 10 minuti fa, fino alle 15, quindi ad ogni ora c'è un giornale orario con le notizie locali. Invece sono già partiti anche quelli nazionali, alle 8:30 c'è stato il primo e alla mezz'ora ritrovate anche le notizie dall'Italia e dal mondo. Tra poco, come ogni giorno, una piccola rassegna stampa, leggerò per voi la prima pagina del giornale di Brescia di oggi per vedere quali sono i titoli principali di questo giovedì 6 agosto. Va bene, siamo pronti a partire, anzi siamo praticamente già partiti alla grande, e continuiamo quindi il nostro viaggio che ci porterà fino a mezzogiorno. Rimanete con me, io sono Alex Rusconi, buongiorno agosto, buongiorno Brescia, buongiorno a tutti voi che anche questa mattina avete scelto Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 estate.
1: Brescia 7 estate.
2: Spot. Non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
3: Io di più, raga, time out.
2: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
3: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
2: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
3: Carta di debito in bank inclusi.
4: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
5: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
4: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via, via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nello spazio che dedichiamo alla lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, giovedì 6 agosto, lettura che vi permette di avere un po' un'infarinatura sulle notizie principali di oggi, che poi potete approfondire acquistando il giornale in edicola, la versione cartacea, quella che ho in mano anch'io, oppure collegandovi al sito www.giornaledibrescia.it, dove tutto il giorno, insomma, le notizie vengono aggiornate, le avete a disposizione, così come le avete a disposizione attraverso la app gratuita del giornale di Brescia, che potete scaricare e attraverso la quale potete leggere le notizie, guardare anche volendo le notizie, perché c'è l'ultima edizione del TG di Teletutto. Con l'app del GDB poi potete anche ascoltare Radio Brescia 7, Radio Classica Bresciana, ovunque vi troviate. La versione digitale del giornale invece, quella integrale, è su abbonamento, e peraltro quest'estate ci sono delle promozioni pazzesche, a meno di 5 euro alla settimana, insomma potete leggervi il giornale in digitale sul tablet, sullo smartphone, meglio sul tablet, va che con lo smartphone vi vengono gli occhi, e naturalmente portarvi quindi con voi il giornale di Brescia o comunque un abbonamento ovunque andiate. Detto questo, veniamo alla nostra prima pagina. Taglio alto dedicato ai migranti. Migranti Brescia è sotto controllo. I dati della prefettura fotografano la diminuzione dei richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza straordinaria della provincia. E poi il questore appunto ricorda che si sta facendo di tutto per quanto riguarda i controlli per intercettare chi ha precedenti penali. Invece la spalla di Claudio Baroni ci porta in Parlamento virtualmente. Autonomia e premierato guardando al voto, e si parla ancora insomma di quelle che saranno le visioni, no? Il futuro della politica italiana. Maxi incendio in un'azienda agricola è la fotonotizia di oggi. Si parla di Trenzano, ne abbiamo parlato anche ieri. Le fiamme sono divampate nella notte tra martedì e mercoledì in un capannone. Cordata italiana per l'ex Ilva, gruppi bresciani alla finestra, possibile svolta per questa realtà che ormai da molti anni è sotto i riflettori. Crisi idrica, si allarga ancora l'emergenza, comuni e misure, e c'è e continua ad esserci, perché anche oggi purtroppo il caldo sarà una morsa importante. Cambia il clima e cambiano pure le tecniche per irrigare, il tema è sempre quello. La protezione civile non c'è, ma ha una sede tutta nuova a Rudiano. Bagarre in consiglio comunale investito 1 milione di euro per una struttura che evidentemente non viene utilizzata. Moniga, adottato da bambino, ha ritrovato i genitori in Brasile. Questa è una storia che arriva dal Lago di Garda, le storie che ci piacciono, quelle positive. Addio ad Alberto Pesce, raffinato interprete di un secolo di cinema, decano dei critici a 102 anni e firma del GDB, ha lasciato i suoi 4.000 libri alla Queriniana. Grande personaggio, e ci mancherà, certo si è goduto la vita, insomma è arrivato fino a 102 anni, grande Alberto Pesce. Detto questo, abbiamo letto tutte le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Il mio invito è all'approfondimento attraverso la lettura del giornale cartaceo, quindi andate in edicola e dite buongiorno, mi dà il giornale di Brescia, una frase che i bresciani dicono da 81 anni, oppure sul sito www.giornaledibrescia.it. E adesso avanti con la musica di Radio Brescia 7, c'è Shaggy.

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso De Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Begnani, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'economia. La commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina nella regione nord-orientale di Kharkiv per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Jackpot.
1: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

questa Material Lover, noi ci portiamo alle 9:38 minuti a leggere anche i vostri messaggi. Intanto voglio salutare gli inossidabili, cioè fedelissimi, il fornaio matto che ci manda le sue tazzine da caffè, ci manda il suo buongiorno, e Roby Veco, anche lui ci manda la sua buona giornata. Ieri peraltro Roby mi ha fatto una domanda tramite un WhatsApp, io non ho risposto direttamente, però posso dirti, caro Roby, che alla fine dell'estate tutto sarà sistemato. Mi chiedeva una roba che è un po' difficile da spiegare, quant'altro, quindi sappi questo, tutto sarà sistemato, anzi ci saranno anche delle novità. Poi saluto Tea che mi scrive: buongiorno Alex, buongiorno a tutti voi di Radio Brescia 7, penso che tu, caro Alex, sarai d'accordo con me con ciò che sostiene Jean de la Bruyère, speriamo di aver pronunciato correttamente questo nome, che dice: farsi un nome con un'opera perfetta non è così facile come far valere un'opera mediocre con il nome che ci si è già fatti. Ma è assolutamente vero, non c'è bisogno di essere d'accordo con Tea, è proprio un dato di fatto. Valeva allora, vale anche oggi, cioè un ragazzo pieno di talento, per esempio parliamo di musica, che scrive una canzone straordinaria, farà comunque una fatica pazzesca a farla arrivare al grande pubblico rispetto per esempio a uno già famoso che magari scrive un pezzo non tanto bello, beh quello arriva subito. È vero, è così, va anche detto però che non è che sia una cosa completamente ingiusta, perché chi è già famoso spesso lo è proprio perché è riuscito a dimostrare, no, il suo valore. E chiaramente un personaggio in alto non riesce sempre ad essere all'altezza magari dei brani che hanno contraddistinto il suo successo. Succede che spesso si viva un po' di rendita, no? Quando si è molto famosi, sia nella musica che in tutte le altre arti dello spettacolo e non solo. Detto questo, grazie a Tea, perché lei mi manda sempre degli stimoli molto interessanti sui quali fare delle piccole disquisizioni. Fatelo anche voi, fatelo anche voi scrivendomi al 334 907 9. Mi rivolgo ai miei fedeli ascoltatori, la tribù di Radio Brescia 7 che ogni mattina mi scrive, ma anche a quelli che magari non hanno mai scritto. Ecco, fatelo, dai, fatevi sentire, che ho voglia di conoscere un po' di ascoltatori nuovi. Io intanto vi mando, così virtualmente, in costiera amalfitana, bellissimo posto, ma non è soltanto un bellissimo posto, è anche il singolo estivo di Fabio Rovazzi, con lui Arisa e anche il mitico Nino D'Angelo.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: I grandi successi dell'estate. Sapete che c'è un mistero che avvolge uno dei singoli proprio di questa estate 2026? Il singolo è Dimanche Midi Pill di Giselle. L'avete sentito mille volte anche su queste frequenze, ce lo ascoltiamo tra pochissimo dopo questa mia disquisizione. Perché c'è un mistero? Perché nessuno riesce a capire se questo singolo sia in realtà un pezzo davvero scritto da qualcuno e cantato da qualcuno, oppure un brano generato interamente con l'intelligenza artificiale. Tutto questo perché? Perché il brano sembra proprio generato con l'AI, e poi di questa Giselle non si sa nulla, non si sa chi sia, non esistono fotografie, non esistono video, anzi il videoclip del brano è proprio fatto interamente con l'intelligenza artificiale. In quel caso però la cosa è dichiarata. Sul brano invece c'è un mistero, sembrerebbe, continuano a inseguirsi in rete sempre di più voci secondo cui il brano sarebbe proprio fatto con l'intelligenza artificiale. Qualcuno invece dice no, però la voce, la musica magari sì, però la voce sembra di una persona reale. Attenzione, perché non è facilissimo distinguere oggi l'AI dalla realtà, e comunque anche se fosse una persona reale probabilmente è una cantante sconosciuta, anonima, che ha dato la voce a questo brano, perché di questa Giselle non si sa proprio niente. L'unico nome che si conosce è quello di Valerio Pastore, che è il produttore di questo brano, ma su tutto il resto c'è veramente mistero. E allora adesso noi ce lo ascoltiamo e valutate voi se secondo voi questo è un brano reale o fatto con l'AI, perché se fosse fatto con l'AI sarebbe il primo brano in alta rotazione radiofonica generato interamente con l'intelligenza artificiale. Ecco perché c'è tutto questo fermento.

0: Spot.
1: Che faccio? Lascio?
0: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. La serranda resterà abbassata almeno fino alla regolarizzazione della posizione del dipendente trovato al lavoro senza contratto. È il provvedimento disposto nei confronti di un bar di Sarezzo controllato mercoledì dai carabinieri insieme al personale del nucleo ispettorato del lavoro di Brescia. L'ispezione effettuata nell'ambito di un servizio straordinario tra Sarezzo e Concesio ha fatto emergere la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. Oltre alla sospensione dell'attività, per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di 10.500 euro. Nella stessa giornata i controlli hanno interessato anche Concesio. Al supermercato Rosseto i carabinieri sono intervenuti dopo il furto di alcune bottiglie di liquore per un valore complessivo di circa 50 euro. A portarle via, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato un cittadino moldavo, poi denunciato. La refurtiva è stata recuperata e restituita all'esercizio commerciale. L'attività di controllo si è

0: conclusa con 20 veicoli fermati, 38 persone identificate e 2 esercizi commerciali sottoposti a verifica. L'intervento dei soccorsi prima e dei medici dopo è andato a buon fine. Il 35enne di Ghedi, che martedì in via Gandini in sella alla sua moto è finito contro un trattore sbucato all'improvviso da una traversa secondaria, se la caverà. Al momento il giovane è ancora in prognosi riservata, ma non è più in pericolo di vita. L'intervento a cui l'hanno sottoposto i medici per risolvere il problema che l'impatto aveva causato ai polmoni è andato a buon fine. Ci vorrà un po' di tempo, ma tutto dovrebbe risolversi. Scorte idriche ridotte al minimo, lo conferma Acque Bresciane, che in un comunicato ha specificato: a causa degli elevati consumi idrici registrati nelle ultime ore, i serbatoi di accumulo non riescono a compensare la richiesta durante le ore diurne, un problema che evidentemente non ha trovato soluzioni negli ultimi giorni. Secondo il gestore, le situazioni da tenere attenzionate sono quelle dei comuni di Tignale, Manerba, Magasa, Puegnago, Padenghe, Muscoline e Lodrino. Nella rete idrica gestita da A2A la situazione è per ora sotto controllo. Non c'è stata nessuna richiesta di autobotti, come era invece accaduto nel 2022, e non si registrano criticità. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

La voce di Sal Da Vinci e la sua poesia ci porta nella seconda ora di Buongiorno Agosto, in questo giovedì 6 agosto, e nel quale andiamo anche a dare un'occhiata un po' alle previsioni. So che vi ho già accennato qualcosa e so che bene o male sapete che anche oggi farà caldo, però io, per non sbagliare, mi sono procurato il bollettino di oggi che mi ha inviato Nicola Gelfi, che ringrazio, in collaborazione con meteopassione.com, così vediamo con precisione che cosa succede. Intanto nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui monti con qualche

sul cuore. Purtroppo questo caldo sembra che non debba finire a breve, ma sembra che debba accompagnarci almeno fino a Ferragosto. Cerchiamo perlomeno di viverlo nel modo meno traumatizzante possibile. È chiaro che se potete scappare, andare al lago, andare al mare, andare in piscina, insomma andare in luoghi rinfrescanti, fatelo. Chi può lo faccia. Gli altri ci pensiamo noi a rinfrescarli con la musica. So che non è che valga tantissimo, però ci impegniamo per farlo con la musica di Radio Brescia 7. Alle 10:13 minuti con la voce di Alex Rusconi in questo buongiorno agosto andiamo avanti e ascoltiamo questa Hey Melly.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascolto.

E beh, ci entra in testa questo pezzo di Cioffi, Carmela, alle 10:26 minuti primi, sempre in diretta su Radio Brescia 7. Sempre l'invito a partecipare al nostro programma attraverso i vostri messaggi WhatsApp, il 334-907-9007. Saluto Alessia che mi ha scritto che la stiamo accompagnando verso le vacanze. Non mi ha scritto però dove sta andando, quindi Alessia, se mi ascolti, mi racconti anche dove stai andando, anche perché se stai ascoltando Radio Brescia 7 in FM, prima o poi ci perdi, quindi ti consiglio di ascoltarci con lo streaming o comunque con la app. E poi raccontami, mi posso fare un po' gli affari degli ascoltatori? Dove stai andando, Alessia, in vacanza? Ma la domanda la allargo a tutti: dove andrete o dove siete in vacanza, amici miei? Fatemelo sapere al 334-907-9007. Tra poco le notizie dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione nazionale.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle: non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Daubrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote di 25 anni, trovato in stato confuso.

Condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: titolo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: La città degli angeli è il nuovo singolo di Achille Lauro, che devo dire ci piace molto. È quello che abbiamo appena ascoltato qui sulle frequenze di Radio Brescia 7. Quando sono le 10:40 minuti, invece, volevo parlarvi di musica, di emozione che deriva dalla musica, anche perché spesso la musica ha accompagnato delle pellicole emozionanti e quindi automaticamente è diventata parte, no, di quell'emozione che si prova quando si va al cinema. In questo caso quindi sto parlando di colonne sonore. Mi voglio concentrare sulle colonne sonore di film Disney, perché Walt Disney, sia quando era in vita sia poi quando è scomparso, ma ha lasciato questa straordinaria eredità, ha sempre avuto una grande attenzione per le colonne sonore dei suoi cartoni animati, dei suoi film d'animazione prima e anche poi dei suoi film dopo. Mi viene in mente quella di Mary Poppins, perché è uno dei film, insomma, più belli della Disney, tra virgolette, senza, con poca animazione e molto realismo. Ma detto questo, le colonne sonore Disney sono di fatto patrimonio dell'umanità, anche da un punto di vista emozionale, oltre che culturale. Questa sera verranno celebrate, ecco perché volevo arrivare qui questa sera per l'iniziativa Estate al Gallo, promossa da Cieli Vibranti e Alborea. Va in scena Stardust, concerto al Parco Gallo, naturalmente. Cosa sono? Sono praticamente le colonne sonore dei cartoni, dei film Disney, rivisitate in chiave jazz, con la voce di Alessia Marcassoli e poi Giovanni Colombo al pianoforte, Marco Rotoli al contrabbasso, Luca Bongiovanni alla batteria e Gigi Ghezzi alla tromba. Quindi Il Libro della Giungla, La Sirenetta, Gli Aristogatti, Frozen, con arrangiamenti originali e quindi una nuova veste per queste colonne sonore che noi tutti conosciamo e che questa sera possiamo rivivere. L'ingresso naturalmente è libero, bisogna prenotare eventualmente un tavolo, perché al Parco Gallo si va lì anche per bere, giustamente, e per mangiare qualcosina. Ma questa sera alle 20, attenzione, è l'orario importante, alle ore 20 ci si gode anche questa serata estiva con la musica Disney in chiave jazz.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

Quanto mi piace questo pezzo di Francesco Gabbani, tra le granite e le granate estate. 10:48 minuti su Radio Brescia 7. Vi sto chiedendo dove state in vacanza, dove andate. Mi ha risposto solo Alessia per ora, che alla fine mi ha risposto e sta andando a Ponte di Legno, quindi ci puoi tranquillamente ascoltare anche in FM. Mi ha risposto anche Marinella, una lunga risposta che però voglio leggervi perché mi piace. Buongiorno carissimo Alex, buongiorno Brescia. Io sono in montagna, una mezza montagna, non altissima, quindi non fa proprio un fresco incredibile, però è sempre piacevole stare in casa senza aria condizionata e godersi l'aria pulita. Sono qui relegata finché non passa un po' il caldo. Ciao, grazie per la tua magnifica trasmissione, un grande abbraccio, è sempre un piacere sentirti. Marinella, grazie davvero di cuore per queste parole, però non è ancora finita, perché mi ha mandato un altro messaggio collegandosi al discorso di prima sulle canzoni dei film di Walt Disney. Caro Alex, se potessi ti canterei I sogni son desideri, oppure la canzone della Bella e la Bestia. Mi ritrovo questa voce da soprano lirico da una vita senza mai averla usata professionalmente. Mi dicono che è stato un peccato. Vabbè, pazienza, purtroppo averlo scoperto tardi. Il classico sogno nel cassetto che ho spolverato verso i 50 anni, però mi sono tolta la soddisfazione. Ciao, viva la musica meravigliosa. Quante sorprese che escono dai vostri messaggi. Quindi Marinella è una cantante, ma guarda che comunque non ci sono limiti di età, certo non potrai più fare magari certe cose, però non c'è età per inseguire i propri sogni. Io ho una nonna che ha di più di 100 anni e ancora adesso ogni tanto alle sue manie vuole fare delle cose, ed è giusto così, perché ragazzi miei, i sogni vanno inseguiti a qualsiasi età. Quindi Marinella, tu stessa poi hai citato I sogni son desideri, la canzone tratta dalla Cenerentola appunto di Walt Disney, e allora mettiamole in pratica queste cose, che non restino solo parole. Inseguiamo i nostri sogni a 20, a 30, a 50, a 80, a 100 anni, non è mai troppo tardi.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Anche questa estate il bilancio dei controlli straordinari della Guardia di Finanza nelle località turistiche del Bresciano si chiude con numeri imponenti e maxi sanzioni. Nel solo bimestre di giugno e luglio le fiamme gialle del comando provinciale hanno messo a segno 63 interventi mirati tra la Riviera del Garda, il Lago d'Iseo, la Franciacorta, le valli, oltre al capoluogo e al suo interland. Il risultato è una raffica di verbali che tra minimo e massimo edittale potrà raggiungere i 366.000 euro di sanzioni. L'attenzione dei militari si è concentrata sui settori a più alta vocazione stagionale: ristorazione, bar, hotel, campeggi, noleggio di barche e attrezzature sportive, servizi alla persona e affitti brevi. Gli accertamenti hanno fatto emergere 94 posizioni lavorative irregolari, nello specifico 66 lavoratori erano impiegati completamente in nero, mentre altri 28 sono risultati occupati in modo irregolare. Operazione Verità, il dossier di via Grumelli. È questo il titolo della raccolta di documenti con cui la giunta comunale di Rudiano ha deciso di ricostruire una delle vicende più delicate degli ultimi anni, ossia quella della nuova sede della Protezione Civile, i cui lavori sono terminati lo scorso anno ma mai entrati in funzione a causa di gravi problemi.

0: Problemi di umidità e muffe emersi pochi mesi dopo la conclusione dei lavori. La ricostruzione di tutta la vicenda è stata presentata ieri sera in consiglio comunale attraverso un fascicolo che ha ripercorso tutte le tappe dell'intervento, dal progetto iniziale fino all'accordo transattivo raggiunto nelle scorse settimane con l'impresa esecutrice. Un'intesa che rappresenta la svolta della vicenda. Sarà infatti la stessa ditta a sostenere integralmente i costi delle opere di risanamento senza alcun onere aggiuntivo per il comune. Un segno affettuoso e doveroso di partecipazione. Il presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, lo chiede agli operatori di Gardone Riviera che prosperano anche grazie all'attività di una fondazione che richiama 300.000 visitatori annui e che oggi è chiamata a far fronte ai danni milionari provocati dalla tempesta del 17 luglio che ha spezzato l'albero della nave Puglia, abbattuto cipressi e causato gravi dissesti nelle vallette. Guerri invita il comparto economico gardonese a mettere mano al portafoglio. L'appello accompagna la diffusione dei dati del Festival Teneramente che quest'anno ha attirato 27.000 spettatori provenienti da 54 paesi del mondo e da ogni regione italiana, numeri che dicono che la rassegna è uno dei principali motori dell'economia estiva del territorio. E per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
0: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
3: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

Ma si intitola Cabana, è il suo ultimo singolo e ci porta alle 11:12, sempre in diretta su Radio Brescia 7 con Buongiorno Brescia, la voce di Alex Rusconi che vi accompagna fino a mezzogiorno, quindi abbiamo ancora un'oretta scarsa per stare insieme. A questo punto però la musica estiva noi la teniamo un attimo, ci prendiamo una piccola pausa dalla gioia, insomma, e dall'energia dell'estate, perché

0: in forma strettamente privata, niente spettacolo su un personaggio che ha in qualche modo contraddistinto la sua carriera proprio da una certa modestia, da una certa lontananza, no, dal jet set, da quello che è il mondo patinato dello spettacolo. E quindi giustamente anche in questo momento di dolore la famiglia chiede la massima riservatezza, quella stessa riservatezza con cui ha vissuto Francesco Guccini, che ripeto è stato uno dei più grandi cantautori e poeti italiani. Lo ascoltiamo adesso con Una canzone alle 11:13 minuti su Radio Brescia 7.
1: La canzone, una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e qui che non è, è l'erbavoglio, ma può essere complessa come la vita. La canzone, una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro di vento la sera,

0: spot.
1: Che faccio, lascio?
2: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà, metà forma, si intende.
3: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.

0: Primark. La spesa secondo me.
1: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: La voce di Bruno Mars, la sua Oh My Soul alle 11:20 minuti. Che bello che avete questa confidenza con la radio anche per, come dire, raccontarci cose un po' personali, come ha fatto Paola questa mattina di Lumezzane. Buongiorno radio, sono al lavoro e questo caldo sfinisce. Ultimo sforzo prima della partenza di sabato per il mare e quest'anno si viaggia in moto, prima esperienza estiva. Speriamo sia un meritato riposo, continua Paola, dopo mesi di ospedale dietro al papà, dopo una separazione burrascosa con tre figli. Mi godo qualche giorno con il mio attuale compagno, inseguendo il sogno di essere felice un giorno e appagata, ma soprattutto amata. Un bacione da Paola di Lumezzane. Grazie per esserti come dire, confidata con noi di Radio Brescia 7. Vuol dire che ci senti vicino e io sono molto contento. Buongiorno Alex, queste belle parole non dovrebbero mai andarsene, mi spiace molto. Ciao grande Francesco, con tanto affetto, Elisabetta. Parla naturalmente di Francesco Guccini, scomparso questa mattina. Abbiamo ascoltato una bellissima canzone prima di Francesco Guccini, adesso c'è anche lo zuccone.
1: Eccoci qua in quel di Cremona, città, la città del torrone, troppo bella. 11:15 minuti, 35 gradi. Dove si va al mercato oggi? Si va a Desenzano in piazza Garibaldi con un bellissimo mercato contadino. Aghedi, Isorella, Sarezzo, Roncadelle, Toscolano Moderno, Lonato, Pontoglio, Marone e si sono aggiunti gli amici anche di Pisogne. Ciao spettacolo, buona giornata dallo zuccone, pazzi di rugby. Ciao Alex, mitico!
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle: non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: La voce dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, le 11 e 40 minuti su Radio Brescia 7. Allora, come molti di voi sapranno, ieri un diciamo così, un razzo Falcon 9 di SpaceX, quindi l'agenzia spaziale di Elon Musk, si è schiantato sulla Luna. Era uno schianto fatto volontariamente, cioè era previsto che si schiantasse sulla Luna. La cosa che mi fa impazzire è che da ieri sera, ma anche stamattina, continuano a circolare video di questo razzo, appunto, che si schianta sulla Luna, però ne circolano 4 o 5 diversi tra loro, con degli impatti che sono completamente diversi. Chissà quale sarà quello vero, quello originale. Cercheremo di scoprirlo. Ecco, ve lo dico perché se vi capita di girare un po' sui social, vi imbatterete sicuramente in questi video, e ce ne sono purtroppo 4 o 5 diversi, quindi è difficile capire quale sia quello originale per tutti gli amanti, insomma, dello spazio, dell'astrofisica, per quelli che amano questi argomenti. Peraltro, per quelli che amano questi argomenti, vi ricordo che tra meno di una settimana, il 12 di agosto, ci sarà anche l'eclissi di sole. Anche, nel senso, tra le tante cose di questo agosto ce n'è anche una che però è uno spettacolo vero della natura, un eclissi di sole che dall'Italia si potrà guardare circa all'88-90%, quindi anche dalle nostre parti ne potremo godere. Se avete voglia di saperne di più su questa eclissi, sappiate che in edicola c'è Cosmo 2050, che è la rivista allegata al giornale di Brescia, ma che potete naturalmente acquistare a 4,90 euro, sulla quale viene descritta proprio l'eclissi, cosa succederà, come fare per osservarla al meglio, come organizzarsi. E poi ci parla anche di un'altra eclissi che avverrà sempre questo mese, l'eclissi di luna del 28 agosto, che sarà meno spettacolare, ma sarà comunque uno di quegli spettacoli gratuiti che ogni tanto la natura ci regala.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi quella?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: I grandi successi dell'estate accompagnano la vostra giornata su Radio Brescia 7, perché nel nostro palinsesto, quello selezionato appunto da Fulvio Marini, la selezione musicale che vi accompagna tutto il giorno, abbiamo tantissimi piccoli spazi dedicati proprio ai singoli estivi dell'estate 2026 ovviamente, ma anche delle estati passate. Ci piace molto questo viaggio nel tempo. Invece adesso vi parlo di musica classica, perché ci sono due appuntamenti interessanti questa sera. Per par condicio ve ne segnalo uno in montagna e l'altro al lago, così vedete dove andare. Allora, primo appuntamento a Ponte di Legno, perché oggi ricorre il 48esimo anniversario della scomparsa di Paolo VI, il Papa bresciano, e proprio per ricordare la figura di Paolo VI questa sera alle 21 nella chiesa della Santissima Trinità di Ponte di Legno, che si trova proprio in piazza Paolo VI, c'è in programma questo concerto di mandolini dell'ensemble Estudiantia Reale, la Napolitaine, musica di Mozart, Handel, Sibelius, Rossini, Salvetti. L'ingresso è libero, questo appunto a Ponte di Legno. Invece a Garniano, sempre stasera alle ore 21, ma in piazza Vittorio Veneto, un concerto dedicato ai capolavori della musica italiana, della musica lirica italiana, musiche di Verdi, di Puccini, di Mascagni, interpretate dalla soprano Barbara Krieger, dal tenore Sotiris Karalamanpus, speriamo di aver azzeccato il cognome, accompagnati dalla grande orchestra sinfonica diretta dal maestro Julien Salemkur. Anche in questo caso l'ingresso è libero. Adesso sapete dove andare questa sera se vi piace la musica classica o la musica lirica. Ponte di Legno, Garniano, insomma, rimanendo sintonizzati su queste frequenze avete anche la soluzione a volte al non saper dove andare la sera. Io ve ne do diverse durante la mattinata.

amici che ci restituiscono tutta questa energia. Chi sono questi giovani virgulti del rock? Sono i Rolling Stones con il loro nuovo singolo Jealous Lover. Mamma mia, Mick Jagger 83 anni, Keith Richards 82 anni. Questi sono i Rolling Stones da 65 anni, anzi di più. Sulla cresta dell'onda e ancora in onda, ragazzi, ancora in rotazione radiofonica con i loro singoli. È pazzesco, pazzesco. E sentite anche che ritmo, che voce, che vocalità, che energia, mamma mia, io divento matto per queste cose. È proprio vero che la musica non ha età, o che comunque la musica, se anche ha età, non la dimostra mai e può regalarci cose fotoniche, come direbbe il nostro amico Zuccone, anche da quegli artisti che hanno superato l'ottantina. Una volta sarebbe stato impensabile. Va bene, siamo arrivati però alla fine, le 11:51 minuti. L'orologio mi dice: Alex, pianta lì per favore, che è quasi mezzogiorno e la gente deve andare a mangiare. Ma andate a mangiare pure, però rimanete sintonizzati ovviamente sulle frequenze di Radio Brescia 7, perché io vi saluto adesso, ma la programmazione della radio prosegue per tutta la giornata con la musica e l'informazione. Quindi vi invito a rimanere sintonizzati. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo domani alle 9 con la puntata del venerdì di Buongiorno Agosto. Eh sì, buon appetito a tutti, per chi si sta apprestando a pranzare. Mi raccomando, grazie davvero di cuore per averci seguito, rimanete qua, ben sintonizzati e fate i bravi.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni.

0: negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.
5: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.

Time. I grandi successi dell'estate.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Assalandri. Addio ad un gigante della musica. È morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz. Prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Che faccio? Lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorisina, 100 grammi, 1,59 euro.
5: Italmark. La spesa secondo me.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Che faccio, lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia a metà, metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti.

0: 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 4.300 euro in contanti ritenuti dagli investigatori possibile provento dell'attività di spaccio, materiale per il confezionamento e telefoni cellulari sono stati sequestrati martedì mattina a Bovegno durante un'operazione dei carabinieri. 7 giovani tra i 23 e i 28 anni sono stati identificati e 2 uomini sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia con il supporto delle unità cinofile del nucleo di Orio al Serio nell'ambito di alcune perquisizioni delegate dalla Procura di Brescia all'interno di appartamenti occupati da cittadini extracomunitari. Negli immobili i militari hanno rintracciato 7 cittadini marocchini, tutti con precedenti di polizia e giudiziari. 5 di loro sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Mattinata di paura a Milzano, un giovane, poi identificato come un uomo di origini rumene di 28 anni, si è introdotto nel giardino di una proprietà privata e ha tentato di penetrare all'interno dell'abitazione, prendendo a calci e pugni la persiana di una porta finestra. Il padrone di casa, un sessantenne del paese, ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Pontevico, supportati da un equipaggio dell'aliquota radiomobile della compagnia di Verola Nuova, che sono riusciti a bloccare l'aggressore e a condurlo in sicurezza in caserma. Il 28enne è stato arrestato con l'accusa di violazione di domicilio aggravata. Con l'operazione Oscar e quelle che negli ultimi 2 anni l'hanno ricalcata, il Ministero dell'Interno ha dato un importante impulso operativo al rintraccio, il trattenimento e l'espulsione di stranieri irregolari. Nelle ultime settimane anche a Brescia si sono svolti controlli straordinari decisi nel Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica sulla base di queste direttive, che hanno visto la collaborazione di tutte le forze di polizia sotto il coordinamento del questore. Il nostro obiettivo, dice proprio il questore Sartori, è contrastare situazioni di illegalità talvolta strettamente connesse all'immigrazione clandestina, che necessitano di particolare attenzione e di un costante monitoraggio per evitare, continua, che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati per reati di varia natura e gravità e senza alcun titolo per permanere in Italia. Un segno affettuoso e doveroso di partecipazione, il presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri lo chiede agli operatori di Gardone Riviera, che prosperano anche grazie all'attività di una fondazione che richiama 300.000 visitatori annui e che oggi è chiamata a far fronte ai danni milionari provocati dalla tempesta del 17 luglio, che ha spezzato l'albero della nave Puglia, abbattuto cipressi e causato gravi dissesti nelle vallette. Guerri invita il comparto economico gardonese a mettere mano al portafogli. L'appello accompagna la diffusione dei dati del Festival Teneramente, che quest'anno ha attirato 27.000 spettatori provenienti da 54

0: paesi del mondo, numeri che dicono che la rassegna è uno dei principali motori dell'economia estiva del territorio. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo.

0: campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
2: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
3: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
4: È un Dio che morto.
3: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
1: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella. L'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato, un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri 3 detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario Ladogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
1: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Che faccio? Lascio?
7: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metaforma si intende.
6: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorisina, 100 grammi, 1,59 euro.
8: Italmark. La spesa secondo me.
9: Da Tanghetti, affari perfetti.
10: Con i saldi estivi di Tanghetti.

0: Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
3: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via, via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì, punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa, pagando con Conad Pay.
4: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché.

0: La Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella. Oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia, con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. La serranda resterà abbassata almeno fino alla regolarizzazione della posizione del dipendente trovato al lavoro senza contratto. È il provvedimento disposto nei confronti di un bar di Sarezzo controllato mercoledì dai carabinieri insieme al personale del nucleo ispettorato del lavoro di Brescia. L'ispezione effettuata nell'ambito di un servizio straordinario tra Sarezzo e Concesio ha fatto emergere la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. Oltre alla sospensione dell'attività, per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di 10.500 euro. Nella stessa giornata i controlli hanno interessato anche Concesio. Al supermercato Rossetto i carabinieri sono intervenuti dopo il furto di alcune bottiglie di liquore per un valore complessivo di circa 50 euro. A portarle via, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato un cittadino moldavo, poi denunciato. L'area furtiva è stata recuperata e restituita all'esercizio commerciale. L'attività di controllo si è conclusa con 20 veicoli fermati, 38 persone identificate e 2 esercizi commerciali sottoposti a verifica. L'intervento dei soccorsi prima e dei medici dopo è andato a buon fine. Il 35enne di Ghedi, che martedì in via Gandini in sella alla sua moto è finito contro un trattore sbucato all'improvviso da una traversa secondaria, se la caverà. Al momento il giovane è ancora in prognosi riservata, ma non è più in pericolo di vita. L'intervento a cui l'hanno sottoposto i medici per risolvere il problema che l'impatto aveva causato ai polmoni è andato a buon fine. Ci vorrà un po' di tempo, ma tutto dovrebbe risolversi. Scorte idriche ridotte al minimo, lo conferma Acque Bresciane, che in un comunicato ha specificato: a causa degli elevati consumi idrici registrati nelle ultime ore, i serbatoi di accumulo non riescono a compensare la richiesta durante le ore diurne, un problema che evidentemente non ha trovato soluzioni negli ultimi giorni. Secondo il gestore, le situazioni da tenere attenzionate sono quelle dei comuni di Tignale, Manerba, Magasa, Puegnago, Padenghe, Muscoline e Lodrino. Nella rete idrica gestita da A2A la situazione è per ora sotto controllo. Non c'è stata nessuna richiesta di autobotti, come era invece accaduto nel 2022, e non si registrano criticità. E per questa edizione è tutto. Vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo

0: e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
0: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
2: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Anche questa estate il bilancio dei controlli straordinari della Guardia di Finanza nelle località turistiche del Bresciano si chiude con numeri imponenti e maxi sanzioni. Nel solo bimestre di giugno e luglio le fiamme gialle del comando provinciale hanno messo a segno 63 interventi mirati tra la Riviera del Garda, il Lago d'Iseo, la Franciacorta, le valli, oltre al capoluogo e al suo interland. Il risultato è una raffica di verbali che tra minimo e massimo edittale potrà raggiungere i 366.000 euro di sanzioni. L'attenzione dei militari si è concentrata sui settori a più alta vocazione stagionale: ristorazione, bar, hotel, campeggi, noleggio di barche e attrezzature sportive, servizi alla persona e affitti brevi. Gli accertamenti hanno fatto emergere 94 posizioni lavorative irregolari, nello specifico 66 lavoratori erano impiegati completamente in nero, mentre altri 28 sono risultati occupati in modo irregolare. Operazione Verità, il dossier di via Grumelli. È questo il titolo della raccolta di documenti con cui la giunta comunale di Rudiano ha deciso di ricostruire una delle vicende più delicate degli ultimi anni, ossia quella della nuova sede della Protezione Civile, i cui lavori sono terminati lo scorso anno ma mai entrati in funzione a causa di gravi problemi di umidità e muffe emersi pochi mesi dopo la conclusione dei lavori. La ricostruzione di tutta la vicenda è stata presentata ieri sera in consiglio comunale attraverso un fascicolo che ha ripercorso tutte le tappe dell'intervento, dal progetto iniziale fino all'accordo transattivo raggiunto nelle scorse settimane con l'impresa esecutrice, un'intesa che rappresenta la svolta della vicenda. Sarà infatti la stessa ditta a sostenere integralmente i costi delle opere di risanamento senza alcun onere aggiuntivo per il comune. Un segno affettuoso e doveroso di partecipazione. Il presidente del Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, lo chiede agli operatori di Gardone Riviera, che prosperano anche grazie all'attività di una fondazione che richiama 300.000 visitatori annui e che oggi è chiamata a far fronte ai danni milionari provocati dalla tempesta del 17 luglio che ha spezzato l'albero della nave Puglia, abbattuto cipressi e causato gravi dissesti nelle vallette. Guerri invita il comparto economico gardonese a mettere mano al portafoglio. L'appello accompagna la diffusione dei dati del Festival Teneramente, che quest'anno ha attirato 27.000 spettatori provenienti da 54 paesi del mondo e da ogni regione italiana, numeri che dicono che la rassegna è uno dei principali motori dell'economia estiva del territorio. E per questa edizione è tutto. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento e una buona giornata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Midsummer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Spot.
2: Time out!
3: Ragazzi, è il momento!
4: Ma siamo stanchi!
2: Lo so, le spese vi pressano!
4: Coach, ma cosa dice?
3: Da ora basta spese fisse di gestione, basta canone! È il time out di BTL alle spese, per aprire conto 5 per te e azzerare il canone per 5 anni, con carta di debito e in bank inclusi.
5: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
5: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra i pilastri del cantautorato.

0: Stato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e Sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeshkian, al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso ai mercantili diretti nel Golfo Persico, passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi dopo 60 giorni applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzini dietro al falso allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e dintorni. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lodi, sono risaliti al titolare del cellulare da cui è partita la mail. Si tratta di una donna ucraina, ma il telefono sarebbe in uso al figlio, che a sua volta dice di sospettare della ripicca di alcuni amici con cui giocava su piattaforme online. Sulla mail non sono invece possibili approfondimenti in quanto partite da un dominio russo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico, da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Che faccio, lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
6: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
7: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
6: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it. Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti.

0: 27. www.idealdental.it.
1: Rodofile. Arredare con stile. Rodofile Arredamenti. A Lumezzane. Rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: non ce la faccio più, oggi ho 3 scadenze.
1: Io di più, raga, time out.
0: Anche Banca BTL propone un time out sulle spese del conto corrente.
1: Sì, conto 5 per te. Il conto a zero canone per i primi 5 anni.
0: Esatto, una pausa di 5 anni dalle spese fisse di gestione.
1: Carta di debito in bank inclusi.
2: Ferma anche tu il cronometro delle spese. Apri conto 5 per te nella filiale BTL più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali.
3: Offerta valida fino al 30 settembre 2026.
2: Condizioni contrattuali e fogli informativi su bancadelterritoriolombardo.it.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero tre morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liquimoli. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Spot. Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Encore un dimanche, je dis ça.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

0: Tanghetti.
1: Affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi di Bergamo Centro e Concesio Brescia, e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Che faccio? Lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
6: Italmark, la spesa secondo me.
7: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salò.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
11: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché. E da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella, Brescia, Canella. Oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia, con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it. Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda, in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane. RodofileArredamenti.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Ah, finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai?

0: time.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Spot. Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa

0: differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Che faccio, lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me ne dia a metà, metà forma, si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
7: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Solo questa settimana, con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione sul ritiro dell'usato da rimpiazzare. Approfittate dei saldi estivi Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nei negozi

0: di Bergamo Centro e Concesio Brescia e nel nuovo a Osio Sopra.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli? C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Che faccio? Lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metaforma si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla Molisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 400 centesimi.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'azione militare ucraina continua a spingersi in profondità in territorio russo. Volodymyr Zelensky ha confermato l'attacco condotto da droni di Kiev contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace mentre si punta a prosciugare i ricavi petrolifici di Mosca. Sul fronte opposto, tre vittime civili per un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana a 21 miglia dal porto di Odessa. E sono ore d'attesa per l'annuncio di un accordo sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran e quelli in uscita dal Sultanato. Ieri Trump ha dichiarato che l'Iran mi ha implorato per un ritorno del negoziato. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino Pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata e nei prossimi giorni a settembre ci sarà per una commemorazione pubblica. Bologna, così come Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti messaggi, quello di Vasco Rossi: non si è mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto nelle giovanili proprio del Milan. Agli europei di nuoto, dove l'Italia giganteggia nel medagliere, dalle 17.30 Chiara Pellacani cerca un possibile clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con il

0: Elisa Pizzini. A seguire dalle 18.50 alla finale maschile della piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: Che faccio? Lascio?
3: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma si intende.
4: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP e grattugiato Gran Sorisina 100 grammi, 1,59 euro.
5: Italmark. La spesa secondo me.
6: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
7: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sia la vita è ma sabrosa.
1: Spot.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Che faccio, lascio?
4: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola, è un peccato lasciarlo lì. Me li dia a metà, metà forma, si intende.
5: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, yogurt sapori di Vipiteno per 2, 250 grammi, 65 centesimi. Birra Moretti litri 0,66, 99 centesimi. Prosciutto cotto di alta qualità fresca salumeria Beretta per 2, 240 grammi, 3,99 euro.
6: Italmark, la spesa secondo me.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
9: A Brescia, Rezzato, Chiari.
10: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Tutto It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.
5: Brescia 7, on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: spot.
1: Che faccio? Lascio?
0: Sì, 28 etti di cotto possono bastare. E quel bel gorgonzola? È un peccato lasciarlo lì. Me ne dia una metà. Metà forma, si intende.
2: Esagera con la promo Maxi Risparmio di Italmark. Per te tantissimi prodotti in maxi offerta dal 29 luglio all'11 agosto. Ad esempio, pasta di semola alla mulisana 500 grammi, 79 centesimi. Coni gelato cornetto Algida per 6, 450 grammi, 3,98 euro. Grana padano DOP grattugiato Gran Sorrisina, 100 grammi, 1,59 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. In edicola con il Giornale di Brescia il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334

0: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin

0: deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili, ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
4: Oltre alla moto, anche l'abbigliamento tecnico ha il suo perché e da Canella è al giusto prezzo. A Castelmella Brescia, Canella, oltre 5.000 articoli fra abbigliamento, caschi e accessori a prezzi pazzeschi. Dai prodotti di primo prezzo al super top di gamma Rucca. Vieni in showroom, è il più grande d'Italia, con 2.200 metri quadrati di negozio. Scopri di più su canellamoto.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via, via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.
5: Ecco l'estate! La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.

Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman, di nuovo incandescente invece il fronte libanese, due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di pre-intesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele, confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
1: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas ma risale il petrolio. Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero uno del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-set sull'ungherese Maruzan. Oggi Dardari sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Alessio Galea.
3: È un Dio che muore.
4: Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sul

0: La montagna pistoiese ha 86 anni, si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eskimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda, ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Spot. Assicurati un posto in Piazza Duomo a Salò. Ritorna il Festival Violinistico Internazionale, la 67esima estate musicale del Garda. Appuntamenti imperdibili dal 16 luglio all'8 agosto, nella splendida cornice del Duomo e all'interno del Musa. Per info e biglietteria, infopoint@comune.salo.bs.it. Telefono 0365 21 42 3.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 21.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock.
1: Sono le 10.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia.

0: In campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
2: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7, Summer in Love.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.
5: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del

0: Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
2: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

0: il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Faith Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Prima uscita ufficiale per i ragazzi di Eugenio Corini che saranno impegnati nel turno preliminare di Coppa Italia. Questa domenica, 9 agosto, dalle ore 19.45, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio comunale Città di Arezzo per commentare il match fra Arezzo e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a Costa Arreda, a Desenzano del Garda, costarreda.it, colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25.
4: Ideal è la tua clinica dentale ideale, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Rodofile, arredare con stile. Rodofile Arredamenti, a Lumezzane, rodofilearredamenti.it.

0: siamo.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Dalla tuo cuerpo alegría, Macarena, che tu cuerpo può darle alegría e cosa buena. Dalla

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.